0: 92.7.
1: Ha una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete. Ha una chelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinogonogo ha se yo bone mo tshutsa.
2: DJ Phil, Real Trail, this is Manifest the God MC. MC.